0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende.

0: ad esse collegate.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026, un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale a Pomezia in via Laurentina 52. Cellilli.it. sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9-19:30.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo. Cura. Esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.

0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per

0: Costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro. In pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla andrà perduto. Né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono